galanteria sta bene, ma obliate che tardi, allegra folla ondeggia pei paluardi. E cosa ch'io so per prova, voi mi affolgi da letizia.